0: Sarà questa Piazza Trudevi? Ehi, sentinella! Escia! Per favore, signora sentinella, potete dirmi...
1: Passate largo!
0: È in servizio, non può rispondere.
1: Chi ci...

buio era in questa cella, buio era nel mio cuore, no, non sapevo ancora di poter soffrire.

0: veglia, anche sa piena d'ombre e divisioni.
1: Mio figlio,
0: quando il car

no, no, vaneggio. Questa debolezza estrema mi causò tant'altre volte visioni allucinanti. Quel riflesso

quel riflesso! La lampada! Ho udito i passi che s'allontanavano! Mai prima d'ora li avevo notati! La lampada! Nel buio, all'improvviso, piombava questa cella.

0: Altezza, a voi mi prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra.
0: Quelle orgogliose.
1: Ah, prince, io

0: Beppe Conte di Senna all'onore che hai di celato.
1: Che nel ballo alcuno alla mia vita attenterà, sta detto, ma se m'arresto, io...

0: ma non verrà, che parli, qui l'aspettarlo è vano. Ove, perché, di basso saperlo altrove,
1: ordine al matrice,
0: se prende sfuggirà di mano. Fate in passo, al culo lo sguardo e noi fermo.
1: E di

0: e Oscar tu sei.
1: Qual villania!
0: Ma bravo! E ti par dunque convenienza questa, che mentre il conte dorme, tu scivoli alla festa?
1: Il conte qui?
0: Che? Dove?